Che anno è? Che giorno è? Ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è.

sono fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute.

0: La barca di legno.
1: La barca di legno.
0: Palazzo Gritti.
1: Palazzo Gritti.
0: In una città

le scarpe buttate per terra. La musica manca sulla radio, che ti fa venire voglia di ballare.